rinvenir potessi, vediam. Viva un ritratto, su ciel non lo è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, di levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, di levando obbligo scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Grande magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Grazie a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, alla

Si facciano

0: duol, l'alma mia di son che smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si lagni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si lagni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si

0: sentisco.
1: Mi folgo, aria gentiluomo,
0: franzo,
1: pezzente,
0: resta,
1: far, il,

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a lei, sospetto,
0: ed ognuno di periti,
1: fremoni, ma non ti tenga il maiarimo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: La protesta.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor.

Parla! Non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferir

il ciel e spegni quelle fiamme.

sorte. Quella brutta parola.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Cet épilio, cet acciuffo, cet acerfo, ti sconquasso.
1: Ma non c'è il mio cuore al palo.
0: Ti rompisce il fiume.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: La cefala sta, oh mia, oh mia.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi sei detto.

0: voglio il vicere vin via. Un invito alla lanza,
1: e c'è il sonore e gli rende.

Oh.

enorme marini, e baie, amici, cori, e baie.

Siamo sempre a

giunti allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

cenni il cenno, con cui codessi amore, con cui colpevole ho

0: si doglia di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va bene, sospetto,
0: ognuno sui
1: perini che faremo di cuore,
0: abbandoni,
1: fregga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi chi nulla paventa per sé.

0: si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva Calvario, non uscita, dico con cosa andassi per noi. Ti salvano i popoli vita.

Innocente silenzio!

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Decio di gravi cose, adesso riecherà notti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: anzi spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E
0: sole per noi! Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia

ad abisnuri, e igual che insorga la Sicilia intera, a tal prezzo è per noi.